Siamo stretti tra la folla, come batte il vostro cuore sul mio cuore.